Ecke, Susanne, lecker Bisch. Ja, io carto andal burek, attacchi porcelan. Se ti vuoi rima, si burka ma, tappeti parmesan. Pietke overaku, leva gypsy, Calvin Klein. Tak, zdarzy to nie.